0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Galletti, Maxi, baby. Gazzetta, producer. Perché vede il perreo. Locura, locura, locura, mix.
1: Locura, mix.
2: 87.9.
3: Radio 3 de febrero.